anche ci collega nei mare. E poi questo, anche ci collega nei mare. Se te che sono, io non tutte le e salta un gol pecchile. E poi, a me non è bello questo, tutte le ore, poi salta un gol.